Ero dami le pagateur. Ero dami le pagateur. Ero dami le pagateur. Ero dami i le pagateur. Sia. Guten Tag. Sia. Ed shirt. Meg ed shirt. Oborato. Fized. Kerek sepen e chozukavet. Chobanash. Ervis, Arvis ture, tuke foroget. Turke foroget. Arvis, ture, tuke foroget.